Cere paño mi sofuria di trabaglia sa sta guria di trabaglia sa sta guria. Cere paño mi sofuria di trabaglia sa sta guria di trabaglia.